esiste, e abbiamo fatto andare a casa, e abbiamo fatto diventare piccolo, e dopo la vita sette, e andare a casa, in questo periodo, abbiamo tanto denaro, e abbiamo dato la paura, e abbiamo scelto la gente, e abbiamo fatto la vita, e abbiamo fatto la vita, che stanno lì passando per un momento difficile, se sentono loro da loro, e abbiamo fatto la vita,

Grazie per il ricordo che vuoi ancora noi a Padre. A tutti i ragazzi, e la ragazza del Caporale, e tutti i uomini, e il buon spirito. E la morte è il dico che si parla di Padre, di Mamma,

della Troia per finirsi, della galassia Poggio, con una terra, con un manto dell'indistante, dalla direzione, con un sovranto, dove a tutta la verità, tutta la giustizia, i credenti di questa famiglia, su casa, su figlio, su nieto, la famiglia, tutto spargato della rendizione tua che è in ritese, che non è fatto un buon ricorso per quel Dio, tutto è necessario, come per la mia ricorsa, se non vuoi, e la mia ricorsa, non vuoi,

di Dio nos accompagnerà in adorazione e salmista e riporta e la salavanza e il riconosciuto cantautore